che se non è più la stessa strada, che se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi.

0: RCC.
1: Frequenza Medina.
2: Tradizione, cultura, vita di nostra città, Radio Galvi Cittadina.

0: canzone, nu DJ, attualità, nanta Radio Galbi, Cittadella, 91.7.
1: Salute, io gruppo i messaggeri, nanta l'onda di Radio Galbi, Cittadella.